0: Thanks for tuning in to the Arabic Family Program. We'd like to remind you to listen again on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Or you can find us on our website, The Arabic Family, www.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Italian.
3: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Scopri la nuova vibrante mostra a ScienceWorks. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore. Gioca con la luce. Lasciati stupire. La mostra è ora aperta a ScienceWorks. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: È ora di compilare il censimento. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. È possibile partecipare online, su un modulo cartaceo o con l'aiuto di qualcuno se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. E ricordate, includete tutti coloro che si trovano nella vostra casa la notte del censimento, compresi bambini, neonati e visitatori. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, fornisce informazioni utili per la pianificazione di servizi come scuole, servizi alla comunità, assistenza sanitaria e trasporti. Partecipando, contribuisci a garantire che la tua lingua, cultura e comunità siano rappresentate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita www.census.abs.gov.au/Italian. Autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.

0: A tutti i nostri gentili ascoltatori, buongiorno e benvenuta al programma di Luce e Vita Oggi. Io sono Teresa Maisano e scusate, ci abbiamo avuto dei problemucci qua e sono con un po' di ritardo, ma subito metto una canzone e poi credo che c'è già Padulla in linea. Comunque, vediamo. Comincio subito.
1: Donald Trump says he wants Iran to pay reparations.

0: fare a Bondo resterò. Adesso abbiamo Tom in linea.
1: Benissimo, si sente, si sentiva poco da me, ma adesso spero che voi ascolterete, you know, con un volume più alto.
0: Sì, sì, okay. Non ti preoccupare.
1: L'altra settimana, Teresa, abbiamo parlato della rivoluzione francese e non ho finito là perché c'era un altro paragrafo, volevo parlare della relazione tra la rivoluzione francese e i tempi di oggi. Vediamo un po', andiamo avanti da due settimane fa.
0: Da dove sei rimasto?
1: La rivoluzione francese. Il popolo seguiva con trepidazione gli avvenimenti, cioè si erano messi insieme le tre classi dei nobili, i preti e la classe generale che pagava le tasse, e non si sono messi d'accordo quando sono riuniti, e allora la classe generale voleva una costituzione nuova, siccome non erano d'accordo hanno cominciato a fare casino e hanno assaltato la prigione che avevano, la prigione lì a Parigi. Quindi da lì poi la furia del popolo non si è potuto più fermare. Allora, il popolo che seguiva con trepidazione gli avvenimenti, temendo che il re e la corte non avrebbero permesso una nuova costituzione, decise di fare un atto di forza e il 14 luglio 1789 assaltò a Parigi la prigione della Bastiglia, dove il re faceva rinchiudere i suoi avversari. Quindi la furia del popolo fu tale che dalla Bastiglia non rimase in piedi neppure un muro, cioè la distrusse totalmente. E quello fu l'inizio di una delle più grandi rivoluzioni della storia di tutti i tempi. Anche in Francia fu firmata la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, cioè la gente ormai era un po' in Francia era stanco della monarchia, del re, dei soprusi, insomma volevano un po' di libertà di più e essere trattati come veniamo trattati noi oggi. Quindi da allora le cose sono cambiate. Allora, con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, nella quale è affermato che tutti gli uomini nascono liberi e uguali, che tutti hanno diritto di esprimere le proprie idee, di eleggere i propri rappresentanti, perché li governino e che la legge è uguale per tutti. Il re fu deposto e fu proclamata la Repubblica. E quindi da quel momento in poi il re, eventualmente la regina, furono decapitate addirittura. Negli anni successivi si scatenò tutto l'odio che la famiglia reale, i nobili, il clero avevano suscitato nel popolo con le loro sopraffazioni e con la loro follia. Il re, la regina, migliaia di aristocratici e di ecclesiastici furono ghigliottinati in quel tremendo periodo che fu detto il terrore. Dalla grande rivoluzione nacque la Francia moderna. E quindi tante teste sono cadute per causa della rivoluzione francese, quindi il re, la regina hanno perso la testa, i nobili, molti vescovi e cardinali, eccetera, eccetera. E cosa ci è rimasto di questa rivoluzione francese oggi? Vediamo un po'. Un confronto interessante da fare sarebbe quello fra i principi della rivoluzione francese e quelli della nostra Costituzione italiana, quelli della Costituzione italiana, ma anche poi la Costituzione australiana, inglese, eccetera. Tutte queste Costituzioni moderne hanno degli elementi che sono uguali praticamente. Quello che è più noto, che è più forte di tutte le altre idee, è il fatto che la Costituzione italiana comincia con questo. Questo confronto ti permetterebbe di vedere che non pochi articoli della Costituzione italiana sono nati allora dalle discussioni e dalle lotte dei rivoluzionari francesi. le libertà del cittadino, l'uguaglianza di fronte alla legge, il diritto di riunirsi in partiti, la separazione fra il potere di fare le leggi e quello di farle rispettare e di farle applicare. Guarda che ci sono ormai 237 anni da quando c'è stata questa rivoluzione francese, e quindi poi i diritti della gente è stato sempre migliorato con il tempo e con tante tante guerre civili pure fra nelle varie nazioni europee. Ecco qua. Ma il tempo non è passato in vano. All'epoca della rivoluzione francese il lavoro nella società non contava quanto oggi. Ecco per esempio che secondo la nostra Costituzione, quella dell'Italia, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ecco, dopo la Seconda Guerra Mondiale la Repubblica Italiana è fondata sul diritto di avere il lavoro e di vivere per bene. In esso si parla di sindacati, del diritto di sciopero dei lavoratori, della necessità di dare a tutti i cittadini dei diritti più precisi che non la semplice libertà di pensiero e di parola. Libertà dal bisogno, per esempio, cioè diritto al lavoro, libertà dell'ignoranza, cioè diritto allo studio, e così via. I diritti che abbiamo qui in Australia, per esempio, abbiamo le pensioni, abbiamo gli ospedali, le scuole che vengono generalmente, ma anche le scuole private in Australia vengono sostanziate dai soldi del governo. Non tutto, un pochettino di meno delle scuole dello Stato, però lo Stato aiuta, i vari stati aiutano le scuole locali dei propri stati, quindi anche le scuole private, perché ci sono delle scuole che si basano, i genitori vogliono che si insegni anche la religione, eccetera. E quindi queste sono, la rivoluzione francese è molto molto importante, però non dimentichiamo che questa rivoluzione francese arriva nel 1789, mentre la rivoluzione americana è il 1776 al 1783. E la rivoluzione americana era basata contro il re della Gran Bretagna, è stata aiutata dal re della Francia, perché i francesi e gli inglesi sono stati un po' sempre come malvagi cugini uno verso l'altro, non si sono trattati bene, quindi la Francia è venuta all'aiuto degli emigranti inglesi, ma anche francesi, eccetera, dell'America. Però dopo la fine della guerra d'indipendenza degli americani, i debiti della Francia non venivano più, non si potevano pagare, e quindi allora per questo è capitata poi la rivoluzione francese. Quindi rivoluzione americana prima, rivoluzione francese dopo, e prima di tutto c'è un secolo, il XVIII secolo, che si chiama il secolo dell'illuminismo, cioè delle idee un po' fondate su quelle di Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, e di Voltaire. Quella è un'altra storia pure, quindi studiando un po' la storia si capisce un po' molto di più quello che noi abbiamo oggi. Quindi per questo a me piace la storia, per questa ragione che mi fa capire un po' come funzionano le cose oggi. Com'è andata? Allora?
0: Scusa, avevo... sono qua, solo che era il microfono chiuso. È andato bene, sì, all right. Ok.
1: Ok, allora,
0: se mi senti.
1: Dopo di questa rivoluzione francese, la prossima volta arriviamo a un personaggio, a un imperatore che è venuto dal nulla praticamente, da piccolo soldato, ha diventato imperatore della Francia. Cioè Napoleone Bonaparte. Quindi la prossima volta parleremo un po' di Napoleone. Va bene.
0: Ok, grazie per oggi.
1: Grazie mille per oggi. Ci risentiamo.
0: Grazie
1: di nuovo.
0: A te. Va bene.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Adesso un'altra canzone.

Carrozzella romana da Claudio Villa. Bene, adesso comincio a parlare io dopo tanto. Sono adesso le 13 e 21 minuti e mezzo. Come avete sentito già nelle scorse settimane, il giorno 12 di settembre abbiamo la riunione annuale dei membri di questa stazione radio. Possibilmente tutti i membri attuali dicono, dico attuale perché per varie ragioni tante persone pensano di essere membri ma non lo sono. E se non lo sono non possono essere presenti. Il membership dura soltanto un anno, se poi non si rinnova scade e per quella ragione cioè, come se non ci sono mai stati e non possono partecipare. Ora, se voi sapete che avete pagato dopo di agosto l'anno scorso, siete membri, altrimenti vi potete registrare per l'anno prossimo, ma no, non più per quest'anno, per la riunione. Vi potete registrare, ma non per la riunione. Allora, la riunione si terrà nella sala della chiesa Vantage Point e si trova al numero 80 Herrick Road, Kilo Park. Adesso, per quello che si vogliono fare membri della radio o perché vi è scaduto il membership o che siete nuovi ascoltatori, chiunque è sempre benvenuto. La stazione, per facilitare i pagamenti, ha FPOSNEO. Perciò è facile iscriversi o rinnovare l'abbonamento. Se va sul nostro sito web, clicca il 3ZZZ e viene la pagina con tutte le informazioni. Dopo si può riempire il modulo e pagare con la carta. Poi puoi anche chiamare Vanessa alla stazione al 94 15 19 28 per pagare al telefono, sempre con la carta da credito. Oppure può venire alla stazione, al 309 Albert Street, Brunswick, e paga con FPOS. Contatti, contanti o assegno sono anche benvenuti. Perciò, se volete farlo, chi non si trova adesso per via, non so, dopo del lockdown, perché durante il lockdown non hanno mandato avvisi, e poi non so come è stato, tanti dice che non hanno ricevuto la lettera di rinnovo e allora sono stati così trascurati e hanno perso la membership. Ma la membership si può sempre rinnovare, si comincia da capo e si continua così. Adesso cominciamo con qualche notizia, ma prima della notizia ho visto una riflessione di Franco Testa che ho trovato nei giornali allora. Si parla di nostalgia. E tra le due cose c'è una differenza profonda. Nostalgia e memoria. Sono differenti l'uno dall'altro e lo spiega così bello che ho pensato che tutti possiamo imparare qualcosa da questo. La nostalgia guarda indietro con il desiderio di rivivere ciò che è stato. La memoria invece riconosce il valore di chi ha preceduto e ci ricorda che il presente che viviamo è il risultato del lavoro, dei sacrifici e della passione di tante persone che hanno creduto in qualcosa più grande di loro. La comunità italiana d'Australia non è nata per caso, non è apparsa improvvisamente grazie a chi oggi occupa una posizione, un incarico o un ruolo di rappresentanza. È stata costruita mattone dopo mattone da uomini e donne che, spesso lontani dai riflettori, hanno dedicato tempo, energie e risorse per mantenere viva la nostra lingua, la nostra cultura, le nostre tradizioni e quel senso di appartenenza che ancora oggi ci unisce. A queste persone dobbiamo almeno una cosa, un grazie. Un grazie sincero, senza calcoli e senza secondi confini,
Purtroppo però viviamo anche in un tempo in cui qualcuno sembra aver dimenticato il valore della riconoscenza. C'è chi invece di tendere una mano preferisce mettere paletti, chi invece di costruire ponti alza barriere, chi pensa che per affermare il proprio ruolo sia necessario ridurre il valore degli altri. È una mentalità che non aiuta la crescita della nostra comunità. Una comunità non appartiene a nessuno, in particolare non è proprietà privata di chi ricopre una carica temporanea, né un palcoscenico per chi cerca visibilità o potere. Le posizioni cambiano, i ruoli passano, ma il contributo dato alla comunità rimane nella storia. Nessun titolo, nessuna nomina e nessun incarico possono essere una condizione sino a qua non per meritare rispetto. Il valore, il vero valore di una persona non si misura da una poltrona che occupa, ma dal servizio che offre, dall'umiltà in cui opera e dalla capacità di riconoscere il lavoro degli altri. Chi cerca di potere, il potere, spesso dimentica una semplice verità. Il potere senza servizio è vuoto. La leadership autentica non consiste nel controllare gli altri a farne strumento di conquista, ma nel coinvolgere. Non consiste nell'escludere, ma nel valorizzare. Non consiste nel dire «prima di me non c'era nulla», ma nel riconoscere «prima di me qualcuno ha costruito qualcosa». Spero che voi siete d'accordo con questo. Io sono stata molto d'accordo e appunto ho voluto condividerlo con voi. E credo che la maggioranza almeno saremo d'accordo, perché ognuno dovremmo fare la nostra parte per fare del bene anziché mettere giù gli altri per alzarsi noi. Adesso un'altra canzone.

Gloria da Francesco Misitano. Beh, adesso cominciamo con gli annunci, ma non mi resta tanto tempo perché sono già le 13:33 minuti. Comunque, vediamo. Western Sydney Airport, la nuova porta sull'Australia dopo 15 anni di pianificazione, 7 anni di costruzione e un anno di collaudi. Il Western Sydney International Airport accoglierà i suoi primi passeggeri il 25 ottobre. Il 2026. Il Western Sydney International Nancy Bird Walton Airport è il nuovo aeroporto internazionale australiano a servizio completo, operativo 24 ore su 24 senza coprifuoco, destinato a offrire collegamenti internazionali, nazionali e servizi cargo. Con Western Sydney, ormai diventata la terza economia più grande dell'Australia e sede di metà della popolazione della città, il nuovo aeroporto, potrà servire fino a 10 milioni di passeggeri all'anno, con possibilità di espansione per soddisfare la domanda futura. Jetstar opererà il primo volo commerciale con passeggeri nella storia dell'aeroporto. Un autobus A320 decollerà da West Sydney diretto alla Gold Coast alle ore 11 di domenica 25 ottobre. Fin dall'apertura Jetstar effettuerà fino a 14 voli settimanali tra Western Australia e Melbourne e 4 voli settimanali per la Gold Coast e 3 per Brisbane. Qantas inizierà le operazioni da Western Australia il 28 marzo 2027 con 4 voli settimanali per Brisbane e 4 per Melbourne, utilizzando aeromobili Qantalink, Embraer. Le operazioni cargo inizieranno in anticipo domenica 26 luglio, mentre Qantas Freight avvierà i collegamenti regolari a partire da serata di lunedì 27 luglio, questo è già passato. Questi collegamenti regolari sono stati assicurati dal governo albanese nel giugno 2023, quando Qantas e Jetstar sono diventate le prime compagnie aeree ad annunciare l'intenzione di operare il nuovo aeroporto di Sydney. A loro si uniranno Air New Zealand, che inaugurerà i voli per Auckland il 26 ottobre, e Singapore Airlines, che avvierà il servizio giornaliero per Kanji il 23 novembre 2026. Il nuovo aeroporto operativo 24 ore su 24 rappresenta il fulcro dell'investimento di quasi 18 miliardi di dollari del governo laborista albanese nell'area di Western Sydney, comprendente il futuro collegamento ferroviario Sydney Metro Airport, con importanti lavori di ammodernamento delle arterie Elizabeth Drive e 15th Avenue. Adesso sono già le ore 36 minuti e mezzo, ci ascolteremo un altro cantico prima di avere Gennaro col suo segmento. Oops. Ho sbagliato, scusate.

0: Adesso abbiamo Gennaro in linea. Pronto Gennaro?
1: Eccomi qua, sono qua. Comunque mi è piaciuto molto quello che articolo che hai letto sulla memoria, mi pare, non mi ricordo, ma comunque sì, è stato molto bello. Sono profondamente d'accordo. Comunque
0: tutti dovremmo esserlo, amici, vero?
1: Esattamente.
0: Se tutti faremmo così sarebbe bello. Comunque
1: nel nuovo mondo che Dio ci sta preparando sarà così.
0: Però dobbiamo aspettare.
1: Esattamente. Quindi, cari amici ed amiche radiofonici, come state? Spero tutti bene, perché è bello augurarsi il bene del nostro prossimo, non è vero? Sapete, siamo alla fine del vecchio, siamo alla fine del vecchio e all'inizio di un nuovo anno solare. Anche se a noi può sembrare strano, il 21 giugno, cioè una settimana fa, segnava la giornata più corta dell'anno. Quindi ad oggi, dal primo agosto, è già una settimana che le giornate si stanno cominciando ad allungarsi, un minutino per volta. E con la luce del sole tutte le cose tornano ad essere buone. Per i pessimisti,

contro tutto arrabbiato, e per una santa ragione. Oggi esamineremo, della seconda lettera di Pietro, il capitolo 2, i versi dall'1 al 22, che commenteremo come al solito man mano che li leggeremo. Bisogna dire che questa lettera è abbastanza infuocata, e presto vedremo il perché. Dunque, Pietro ci informa dei problemi che già cominciavano a sorgere nella Chiesa primitiva, e problemi grossi. Ascoltiamolo. Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione. E rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una improvvisa rovina. Ai ai ai ai. Che succede? Falsi dottori si intrufolano nella Chiesa primitiva, cioè falsi insegnanti, e purtroppo le conseguenze si fanno sentire subito. Infatti Pietro sottolinea che e molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. Ah. E questo purtroppo è il lavoro di Satana. Per causa loro, dice Pietro, la via della verità sarà diffamata, e quindi Pietro li attacca alquanto violentemente. Ed ha ragione, perché un pastore che tanto si affanna, perché Pietro, di Pietro era un pastore, no? Un pastore che tanto si affanna a insegnare e a sostenere è come un genitore che teme che i suoi figli si perdano seguendo una strada sbagliata. E il povero Pietro è giustamente irritato e lo dice apertamente, sentite, nella loro cupidigia, Pietro si riferisce sempre a questi falsi dottori, vi sfrutteranno con parole bugiarde, il loro giudizio già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà attendere. E Pietro aggiunge la ragione per il suo sdegno, ascoltate, perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confidandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giorno del giudizio, cioè quelli che conosciamo come i diavoli seguaci di Satana. E Pietro continua: e se Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi? E se riducendo in cenere le città di Sodoma e di Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero di esempio a quelli che a venire vivrebbero empiamente? E se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla lascivia condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro opere? Quindi, in altri termini, Pietro rivela a questi nuovi fratelli la quale era stata la relazione di Dio al male, e quindi non avrebbe Dio castigato questi agenti di Satana che si intrufolavano nelle chiese? Ma vi rendete conto? Ce n'è proprio d'avanzo, vi è fatto di dire. Ma poi Pietro, con una parola di conforto, continua. Sentite, il Signore sa trarre i pii dalla tentazione e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Il Signore sa, il Signore ha cura dei suoi figli. Il nostro amico Paolo in Prima Corinzi dice: Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Che ne dite? E Pietro, dopo aver detto che il Signore punirà questi operatori di iniquità, continua con le sue accuse per questi, diciamo chiaramente, elementi di Satana, che purtroppo anche oggi si fanno sentire. E massimamente, dice Pietro, quelli che vanno dietro alla carne. Oh, attenzione, per carne non si deve intendere la carne che si mangia, ma la parte materiale,
del nostro essere. E quindi questi che vanno dietro alla carne.

0: come dice Pietro, cioè questi falsi fratelli che non hanno niente di spirituale, ma che seguono i loro istinti materiali e che si riflettono nelle immonde concupiscenze. Ed oltre a questo, Pietro continua, sprezzano, questi individui sprezzano l'autorità, cioè disprezzano l'autorità, e sono audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità. Attenzione adesso, mentre questi falsi fratelli sparano a destra e a sinistra, gli angeli stessi, dice Pietro, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contro esse dinanzi al Signore alcun giudizio maldicente. È interessante il confronto che Pietro fa fra la maniera di agire di questi falsi fratelli e la maniera di agire degli angeli stessi. Arroganti gli uni, gli umili gli altri, eh? Ma non è finita. Pietro ha proprio il dente avvelenato, diremmo noi, ed ha ragione. Ascoltate, dice, ma costoro, come bruti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti, dicendo male di quello che ignorano, periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità. Essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti. Hanno occhi pieni d'adulterio e che non possono smettere di peccare. Adescano le anime instabili. Hanno il cuore esercitato alla cupidigia. Sono figli di maledizione. Lasciata la dritta strada, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figliolo di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. C'è un'asina muta, la cavalcatura di Balaam, per intenderci. Quindi un'asina muta, appunto, parlando con voce umana, un'asina, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Pietro qui accenna ad un profeta di Dio, appunto Balaam, che accettò moneta dal re di Moab, che aveva paura del popolo di Israele che si era accampato nei suoi confini, e pagò Balaam perché maledicesse Israele. Vi rendete conto? Quello che appunto Balaam stava per fare. E Pietro continua, riferendosi a questi elementi di Satana che si erano infiltrati al tempo di Pietro, si erano infiltrati nella Chiesa primitiva, dice, costoro, dice Pietro, sono fonti senza acqua e nuvole spinte dal turbine. A loro è riservata la caligine delle tenebre, perché con discorsi pomposi e vacui adescano con le passioni carnali e le scostumatezze, adescano quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, giacché uno diventa schiavo di ciò che lo ha vinto. Pietro aveva ragione che questi falsi fratelli avrebbero trascinato dietro di loro quelli che, uscendo dal paganesimo, erano diventati i suoi membri di chiesa, capite? E che correvano il rischio di essere trascinati dall'errore di questi, diciamo, elementi di Satana. E Pietro, riferendosi a questi nuovi membri di chiesa, li avverte a prestare attenzione al pericolo che correvano, a quello che questi fratelli dicevano. Infatti Pietro li avverte e dice, poiché se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, cioè, il mondo, cioè dal paganesimo, questi nuovi credenti che erano usciti dal paganesimo, no? E si lasciano, poi dice Pietro, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle vincere, la loro condizione diventa peggiore di quella di prima. Perché questo? Perché se questi convertiti dal paganesimo avevano accettato Gesù e un nuovo modo di vivere secondo la volontà di Dio, se si lasciavano sedurre da questi falsi apostoli, come li definisce Pietro, e sarebbero ritornati ad essere tagliati fuori dalla salvezza. E Pietro ripete, perché meglio sarebbe stata per loro non aver conosciuta la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. Ovviamente la condizione morale di questi convertiti sarebbe tornata ad essere quella di prima. E Pietro lo descrive con un esempio alquanto pittoresco. Ascoltate, lui dice, è avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio, il cane è tornato al suo vomito e la troia, cioè la femmina del maiale, è tornata a voltarsi nel fango. Quante volte abbiamo visto i cani che magari vomitavano e poi si potevano rimangiare quello che avevano vomitato. Comunque, chiudiamo questa dolorosa esperienza di Pietro, che come ho accennato prima somiglia a quella di un genitore che vede la sua creatura trascinata via dalle cattive compagnie. E chiaramente si arrabbiava, ma la prossima settimana torneremo ad incontrare un Pietro pieno di amore e di sollecitudine a guidarci per il retto cammino. Quindi anche oggi è giunto il tempo di cedere il microfono. Un saluto a voi tutti e con l'augurio di un buon proseguimento di pomeriggio vi do appuntamento al prossimo martedì, sempre e secondo la volontà del nostro Padre Celeste. Ciao.
1: Ciao Gennaro, grazie mille.

Adesso voglio ripetere, se possibile, per ricordarvi della riunione annuale il 12 di settembre. E di altro ci sentiamo fra 2 settimane con me. Vi saluto caramente, sono Teresa Maisano e spero che avete una buona settimana. Ciao ciao a tutti.